Télépaese, à Télévisio Bigina e Gursi, di a Gursi Gazana. Emission in diretto, information in locale e regionale in continu, sport, riviste e meteorologia rinnovelade, storie umane, edizione speciale. Télépaese, bivage gampa a Gursiga. Di rigal un'anta attente, canale 30, 24 ore nanta 24, in logo in Corsica, nanta tutte le box internet, madinu in streaming e nanta Molotov TV. Télépaese, a Corsica, pe boi tutti.

0: Principia in un mondo professionale, aveva una formazione di qualità con una paga e di più autonomia, c'ha poi un diploma e poi un lavoro, l'alternanza all'università, una via verso l'impiego, DUT, licenze, master, più di 33 specialità, ambiente, commercio, industrie, gestione, informatica, comunicazione, fate la scelta di Ariesciuda, l'alternanza all'università, con sostegno di collettività territoriale, risegnamenti stefaunivreghettacorse.fr.
1: Telepaese, a televisio bigina e gursi, di a gursi gazana. Emission in diretto, informazione locale e regionale in continu, sport, riviste meteorologia rinnovelade, storie umane, edizione speciale. Telepaese, bivage gampa a gursiga, di rigal unanta attente, canale 30, 24 ore nanta 24, in logo in corsiga. Nanta toutes les box internet, Madinou in streaming et Nanta Molotov TV. Télépaese, Agoursiga, Peboidouti.

Le Paez, a Televizio Bigina e Gursi, di Agursi Gazana. Emission in diretto, informazioni locali e regionali in continu, sport, riviste meteorologia rinnovate, storie umane, edizione speciale. Tele Paez, Vivace Gampa Agursiga, di Rigal 90 Attente, canale 30, 24 ore 90 24, in in logo in Corsiga, Nanta tutte e box internet, Madinu in streaming e Nanta Molotov TV. Tele Paese, Agursiga, Peboidutti.